Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Mamma mia che bella musica, US Top 20 on radio.0.it ogni sabato, domenica e anche lunedì. E anche lunedì, ma sì, ci mettiamo dentro pure il lunedì, sempre al mattino. Mamma mia che buona musica, la musica di quest'estate 2026. Fra poco, a settembre, ci sarà la musica invece dell'autunno, inverno, in tutto il mondo. Che ora sono? 10:55 minuti prima, fra 5 minuti, ma forse anche prima, non lo so, anche perché sono qua. Che cavolo faccio qua? Che cavolo faccio qua? Non ho niente da fare, non ho niente da fare, devo fare qualcosa, altrimenti poi mi inciucco dentro me stesso. Inciucco dentro me stesso. Devo fare qualcosa. Oggi è una bella giornata di sole, finalmente. Finalmente c'è un po' di sole. Guardate che estate proprio schifosa. Mamma mia, tutti i giorni pioggia, tutti i giorni brutto tempo, temporali. Ma ciao, ma una giornata di sole, porco cane, una giornata di sole anche oggi, aiuto.

Che bella musica, stavo dicendo prima, ma no, guardate, bellissima musica, stupenda musica internazionale su radio.stereo.it. Guardate, abbiamo avuto assunto dei disc jockey veramente meravigliosi anche quest'anno. E poi il Ferragosto, ieri l'ho passato da Dio il Ferragosto, eravamo tutti assieme, tutti qui in radio, tutti, quanti eravamo? 28, 29, 30? Eravamo in 30 persone qui in radio, veramente mi sono divertito un sacco, e una sporta, un sacco, ma anche la sporta. I risk it all for you.

0: ho rischiato tutto per te, di finire chissà dove ieri, mamma mia ragazzi, eravamo in 30 qui, eh?
1: 30. Money Music, ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti, su Radio.Stereo.it.
0: Ma non ricordo se era 30 o 31, beh adesso devo controllare chi c'era ieri qui a Radio Musa. Mamma mia che festa che abbiamo fatto, altro che le Castella, il Ferragosto delle Castella, abbiamo fatto... sto ancora male perché ho bevuto troppa acqua salata. Le Castelle stanno facendo il Ferragosto ancora oggi, che è il 16, giù in Isola Capo de Rizzutoli, come si chiama così, no? Capo Rizzutoli. Vabbè, con la nostra Katusha Ruiz che comanda tutte le pratiche lì. Bene, si stanno divertendo tantissimo, ma noi ci siamo divertiti ieri era il Ferragosto e 31 persone qua c'erano, mamma mia, tutti qua. Furto al Museo Regionale di Messina, rubate opere di Antonello Venditti? Antonello, e non so come cavolo si chiama Antonello, e si chiama Antonello. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio, l'Europa brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Indonesia, 500 italiani bloccati sull'isola di Flores. Il terremoto sorprende i turisti sul Kelimutu. Casa Bianca, non ce ne frega niente, la morte lì... Fantastico Diaz, sì, l'ho visto ieri. Oro e record italiano nel triplo. Dalla Valle e bronzo, 7 medaglie in un giorno. Bravi, bravissimi. Sono tutti, non tutti. Un buon 40% sono di colore. Sono di colore. Sono italiani di colore, hanno preso troppo sole. No, sono magari nati qui da genitori stranieri, di colore, insomma, di colore, però sono italiani. A tutti gli effetti hanno soprattutto la mentalità italiana e soprattutto non sono vetero islamisti. Io li chiamo vetero islamisti. L'intervista a Sofia Fiorini, italianissima invece quella. E loro nella maratona di marcia è stata quasi una passeggiata. Oh, 42 chilometri e passa? Una passeggiata lì, ma sì, ma io la faccio tutte le sere una passeggiata di 42 chilometri. Sofia, vengo con te la prossima volta. Va bene, perfetto. Allora, guardiamo un po' l'Italia delle medaglie a due facce, Martinenghi e l'oro, quando conta ci sono, c'è Rasuolo, questo argento mi delude, il nuoto. Sara Curtis, un'altra, ecco lì, italiana al 100%, è nata qui in Italia, da un italiano bianco e da una madre di colore, lei è maroncina, ma non importa, è italiana, sente italiana e poi è brava, intelligente, tutto. Ecco, gente così li vogliamo, ma gente che accoltella altra gente per strada, no, quelli li vogliamo buttare fuori. Un anno senza Pippo Baudo, Conti, ricordo i suoi abbracci e quella volta che mi accolse in boxer, ma anch'io sono sempre qui in boxer. La paradossale storia di Erdogan alla Pompei di Puglia, chiusa a tempo indeterminato, perché? Tre raccolte di racconti comici e guerrieri. Repubblica regala Benny. Attacco con missili balistici nella regione Kiev. Caccia spagnolo abbatte drone nello spazio aereo della Romania. La spy story. A me piacciono le spy story. Sapete, io scriverò un libro di spy story. Ho già messo una certa base, però l'escort russa ha fatto di tutto questo, e poi anche carina, guardate, c'è la fotografia, con licenza di uccidere, assassinato per conto di Kiev un ex ufficiale ucraino che era passato con i russi. Pensate, guardate che questa bella donna escort faceva, la escort faceva altre cose, non dico quale altre cose perché sapete, siamo in radio, non possiamo dirlo. Però carina, con la licenza di uccidere, ha ucciso appunto questo ex ufficiale ucraino. Melissa Park, direttrice dell'ICAN, liberiamoci dell'atomica prima che l'intelligenza artificiale sfugga di mano. Eh sì, quella è un altro rischio. Stavo pensando anch'io a una cosa del genere. E se l'intelligenza artificiale prendesse in mano l'atomica? Non hanno mica tanto remore quella, eh? Mio amico Tom and Company, intelligenza artificiale. Ci mettiamo una bella bombetta lì alla Mecca? Cioè, mettiamo una bella bombetta quando ci sono lì 10 milioni di pellegrini islamici? Ce la mettiamo, dai, che ce la mettiamo una bella bombetta, dice l'intelligenza artificiale. Eh sì. Ranucci resiste all'assedio. Non andrò a fare politica, ho già pronte le prime puntate di Report. Meno male. Il lupo colpisce ancora a Noi Cattaro, ferito un bambino di 6 anni, polemiche social, catturatelo. Italia Dio sci estivo, eh sì, non c'è più neve neanche in estate. No, non solo in inverno, ma neanche in estate c'è la neve. Incredibile, incredibile ma vero. Jet lag, che cosa ci succede quando voliamo lontano e come limitarne gli effetti? Aglio, dovete mangiare aglio. Ve l'ho detto mille volte, aglio con la licina che dopo 15 secondi si sviluppa nel vostro intestino e nel vostro fegato, da tutte le parti. Aglio contro il jet lag. Noleggio sociale dell'auto non ci interessa, ortolano non ci interessa e altre cose non ci interessano. Però il meteosat sì, perché oggi finalmente oggi è una bella giornata. Dai Roberta, dacci delle buone notizie. Voglio sempre belle giornate calde soprattutto.
2: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 16 agosto. In questa giornata avremo un aumento dell'instabilità atmosferica per l'indebolimento dell'anticiclone. Prevarranno sole e caldo afoso al mattino, ma dal pomeriggio sono attesi forti temporali su Alpi, Prealpi e in estensione serale alle zone di pianura del nord, con possibili grandinate e colpi di vento. Il tempo sarà più stabile al centro e al sud. Nel dettaglio, oggi al nord avremo al mattino tempo soleggiato o con qualche nube sparsa sulle zone alpine. Nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di forti temporali su Alpi e Prealpi, in estensione entro sera verso le pianure, soprattutto a nord-est e nei settori lombardi e piemontesi, con rischio di grandinate e raffiche di vento. Le temperature massime risulteranno comprese tra i 32 e i 36 gradi. Al centro, al mattino, il tempo sarà stabile e ampiamente soleggiato. Nel pomeriggio ci saranno modesti e innocui annuvolamenti di calore lungo i rilievi appenninici, in dissolvimento in serata. Il clima sarà caldo e afoso, con massime comprese tra i 31 e i 37 gradi. Al sud e sulle isole, al mattino avremo prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio e la sera ci saranno locali acquazzoni o temporali di calore sulle zone interne della Sardegna e in forma più isolata sui rilievi di Bassa Campania, Calabria e Salento. Le temperature saranno elevate con punte di 32-36 gradi, ci sarà molta afa persistente. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati a regime di brezza, salvo raffiche nelle aree temporalesche, e i mari saranno calmi o poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è domenica 16 agosto 2026. È il 228esimo giorno dell'anno, 33esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 137 giorni. Si festeggiano 90... Santo Stefano, San Rocco e Santa Serena di 92. Roma. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 6:19 minuti e tramonterà intorno alle 20:08. La luna è crescente. Oggi è la giornata internazionale del rum. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della confettura di frutta. Avvenne in questo giorno, il 16 agosto 1962, il manager dei Beatles, Brian Epstein, ricevette le sollecitate dimissioni del batterista Pete Best, accusato di male integrarsi con il gruppo, e lo rimpiazzò con Ringo Starr. Il 16 agosto 1969 a Bethel, nello stato americano di New York, si tenne la seconda giornata del festival musicale di Woodstock, la Tre giorni di pace e musica. Il 16 agosto 1985, nel giorno del suo 27esimo compleanno, la cantante Madonna sposò a Malibu, in California, l'attore Sean Penn. Nati in questo giorno, il 16 agosto 1920 era nato ad Anach, in Germania, lo scrittore Charles Bukowski. Il 16 agosto 1929 era nato a Plainfield, New Jersey, Stati Uniti, il pianista, jazz e compositore Bill Evans. Il 16 agosto 1954 è nato il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico canadese James Cameron. Il 16 agosto 1958 è nata a Bay City, nel Michigan, Stati Uniti, la cantautrice, attrice, produttrice discografica e cinematografica Madonna. Il 16 agosto 1963 è nata a Milano l'attrice e conduttrice TV Alessandra Casella. Il 16 agosto 1963 è nato ad Ostia l'attore e cabarettista Enzo Salvi. Scomparsi in questo giorno, il 16 agosto 1977 moriva 42enne l'idolo del rock and roll cantante, chitarrista e attore statunitense Elvis Presley. Era nato l'8 gennaio 1935. Il 16 agosto 2018 moriva la cantatrice e pianista Aretha Franklin, il mito della musica gospel e della rhythm blues. Era nata il 25 marzo 1942 a Memphis, nello stato del Tennessee. Il 16 agosto 2025 moriva il conduttore televisivo, autore televisivo e conduttore radiofonico Pippo Bauto, nome d'arte di Giuseppe Raimondo Vittorio Bauto. Era nato il 7 giugno 1936 a Militello, in Val di Catania. Aforisma di oggi. Se fidarsi può non essere facile, ridare fiducia è quasi impossibile. Questo è un aforisma di Sabrina La Rosa. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti, la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist Radio.Stereo.it. Vom Gardasee. In die Welt.
0: No, con la nuova di Noemi che ce l'ha mandata proprio stamattina. Noemi, eccola qua, con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Ah, io non lo so. Non lo so cosa faccio stasera. Ah, oggi è domenica, eh? No, stasera non ci sono, alle ore 18, perciò andrò a mangiarmi una pizza lì dal mio amico Max. Chissà. Un po' di divertimento anche per me, devo divertirmi pure io, mica mi devo seppellire all'età di sette anni.

No, dobbiamo incontrare questa sera per l'ultima pizza, dai. Ultima pizza, poi giuro, ti blocco. Praticamente ti blocco. Come sono stato bloccato io un paio di volte. Allora, vai con le prossime. Gilbert O'Sullivan, eccolo qua. Growing old disgracefully. Sfacciatamente, sfacciatamente proprio. E sto anch'io growing old, sfacciatamente, disgracefully. Disgraziatamente, io oserei dire, disgraziatamente.

disgraziatamente si diventa vecchi, disgraziatamente, ma non solo io, chiaramente, un po' tutti. Anche lui è diventato molto molto vecchio, ha quasi 80 anni, Gilbert O'Sullivan, ed è diventato veramente... però ha tutti i capelli, tutti i capelli, ha come una volta. Ma stavo scherzando, dai! Quando ho in mano il microfono è così, dai, smettila, basta, va bene tutto, dai. Il passato è passato, come dicono gli inglesi, water under the bridge, l'acqua sotto il ponte. You can take my love away, il mio amico Sergeant Tucker.

Allora, sono le 10:22 minuti prima. Non ve l'ho detto, anche oggi non c'è l'intervista di Roberto Leiani, rinizia domani alle 10:30. Perciò, se avete qualche richiesta da fare, telefonate subito al 333 47 83 174.

0: Dude Kill.
1: Bellissimo, bravissimo, bravissimo cantante Terry Swims, Bad Dreams. And now chiudiamo alle 10:26 minuti primi, chiudiamo e poi ci saranno solo richieste da parte vostra. Sono già arrivate 10.555 telefonate al 333 47 83 174.

Wow, here we go, don't you know that? I musulmani cosa vogliono? C'è un'agenda dei musulmani. Ve lo dico prima in inglese e poi ve lo dico in italiano. The Muslim agenda is to migrate, populate, agitate, dominate. The Muslim agenda is to take over. The West is really an a great threat to every country. Awaken from your spiritual sleep and pray against the Muslim agenda. Ecco, l'agenda, c'è le mosse, diciamo così, le mosse che vogliono fare i musulmani sono queste: migrare, popolare, agitare e dominare. E l'agenda musulmana to take over the West is real. L'agenda appunto musulmana di prendere assolutamente il dominio della nostra popolazione, del West Country, dell'Ovest, è vero, è un pericolo costante per ogni paese. Svegliatevi from your spiritual sleep, per il vostro sonno spirituale, and pray, e pregate contro the Muslim agenda, contro l'agenda musulmana. You don't have to promise me more. Ah, questa per la nostra cara amica ascoltatrice dall'Australia, Cathy Melly. Cathy Melly, a lei piace tantissimo questa canzone e perciò mi telefona sempre per sentire questa canzone. Ciao Fito, a love to remember, un amore da ricordare. Ma che amore hai da ricordare tu?

Ma è bella, bella, lo so, ma è sempre questa, è solo questa? Per Anna Rita di Roma, tanti saluti e baci anche a te naturalmente, grazie per la telefonata. Questa canzone molto bella, dedicata a te. In the secret and of silence, somewhere in the silence, in my secret silence.

Yes, I know it's a big treat to all the Western country. È una minaccia, minaccia, è una minaccia. Ah, per il mio amico di Bergamo che si chiama Arturo di Bergamo, eccolo qua. Eh sì, lo so benissimo, a te piace? A te piace Jenny con questa canzone? Dracula, dai, Dracula.

Ma sì, ma te l'ho detto di non fare la traduzione, ma te l'ho detto mille volte, poi ti metti a ridere e così via. Non fare la traduzione. 10:45 minuti primi, l'agenda musulmana è di migrare, procreare, agitare, dominare l'agenda musulmana. Dopo

Hey Soul, 10:49 minuti primi, bella questa canzone. Ho un'altra richiesta da parte, adesso mi sfugge il nome, eccola qua, che ce l'ho da qualche parte, eccola qua, non lo so. Ah, di Salò, Marco Visagni, Marco Visagni di Salò, tanti saluti anche a te di nuovo, con No Mercy, Morena.

Morena, morena, migrate la schiena col fer da stirare, dicevamo sempre naturalmente noi da piccoli quando si parlava in dialetto bresciano. Ebbene, questo è per il nostro caro amico appunto di Salò, che adesso non mi ricordo più come si chiama, eccolo qua, Rocco Papaleo, no, Marco Bisogni. Bene, abbiamo terminato anche oggi, ci si risente domani mattina alle ore 10, perché la domenica pomeriggio sono libero, almeno la domenica pomeriggio sono libero. I want to dedicate this song to all of you, ma especially to one in very particular, a tutti voi, ma anche a una sola persona in particolare. I was made for loving you. Io sono nato per amare te. To love you all, but in particularly you. Benissimo, 10:54 minuti primi, chiudiamo con questo brano remix by our super DJ from Sofia, which is called Amazon. Have a jolly good Sunday to all of you. I love you really. Till tomorrow at 10 a.m.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Uno speciale dedicato alla top 10 dei singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1983. Decimo posto per il cantante Emiliano Scialpi, che vive un periodo di grande celebrità negli anni 80, in particolare fra il pubblico femminile con il brano Rock'n'Rolling.

Paris Latino è il singolo del gruppo musicale francese Bandolero, grande successo in Europa e tra i singoli più venduti dell'anno 1983, nono posto della nostra Hit Parade Italia.

Saliamo all'ottavo posto con il gruppo musicale dei Police ed il singolo Every Breath You Take, che rimase per 4 settimane al numero 1 in Inghilterra e 8 settimane negli Stati Uniti d'America, risultando uno dei 45 giri più venduti dell'anno.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1983 troviamo Billie Jean, interpretata dall'indimenticabile Michael Jackson e prodotta insieme al produttore discografico Quincy Jones. Il brano vince 2 Grammy Award come migliore interpretazione vocale e migliore canzone R&B.

Il singolo Juliet di Robin Gibb e prodotto da Robin Gibb, Maurice Gibb e Dennis Byron risulta il sesto singolo più venduto dell'anno 1983 e sigla del Festival Bar di quell'estate.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Al quinto posto si attesta il maggiore successo commerciale di Mike Oldfield, Moonlight Shadow. La parte vocale era stata proposta inizialmente a Denia, che rifiutò per motivi di contratto. Infine venne eseguita dalla cantante scozzese Maggie Reilly.

Vincono il premio della critica a Sanremo nel 1983 i Mattia Bazar con la ballabile Begin Vacanze Romane, che segna la svolta elettropop del gruppo. Verrà inserito nell'album Tango, considerato uno dei migliori di tutta la discografia italiana degli anni 80. Quarto posto di Hit Parade Italia.

Arriviamo sul podio al terzo posto con uno dei tormentoni estivi dell'anno 1983. Vamos a la playa, del duo italiano dei Rigueira.

Saliamo al secondo posto con il grande successo europeo I Like Chopin, interpretata dal cantante italiano Gazebo. Molto famoso negli anni 80 con il filone Italo Disco, Gazebo vende oltre 12 milioni di dischi nell'arco della propria carriera.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983 se lo aggiudica il singolo Flashdance, What a Feeling, della cantante statunitense Irene Cara, primo estratto della colonna sonora del film omonimo e composta dal produttore Giorgio Moroder. Il brano vince inoltre il premio Oscar come migliore canzone.

finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance, La Rumba de Sevilla, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia, da Katiuscia Ruiz.

Una vera e propria tragedia, come la famiglia appunto dei Bee Gees, dei fratelli Gibbs, praticamente sono tutti morti salvo uno. Erano in quattro fratelli. Oh, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies on your web radio station Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

Chiamo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.